classici di ieri. Le hits di oggi. Le hits di oggi. I successi di domani. Rete 1 Network regala emozioni. Ora dopo ora.

Ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

Ogni ora grandi successi. Ogni ora grandi emozioni. Rete 1 Network. Hit Station. Big Emotions.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
2: Sono le 6:01.
3: È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. The best oldies, classics and new hits.
4: Hit station. Big emotions.
1: Ogni ora grandi successi. Ogni ora grandi

0: canzoni in FM.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

passato, le novità del presente. Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Rete 1 Network. Grandi emozioni in FM. Spot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire, di farti sentire.
5: Nini

Rete 1 Network. Rete 1 Network.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 7:02. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Si chiude a Washington il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. Stati Uniti e Cina hanno concordato di prorogare di 2 mesi la tregua commerciale, mentre restano aperti i principali dossier sui dazi, terre rare, restrizioni tecnologiche. Sul fronte di Taiwan, Xi ha chiesto agli Stati Uniti di affrontare la questione con prudenza. Il presidente cinese, durante la cena di Stato, ha parlato di scambi sinceri e approfonditi con Trump e di un'intesa comune raggiunta su diverse questioni. Resta alta la tensione in Medio Oriente. Gli Houthi hanno rivendicato nuovi attacchi contro obiettivi in Arabia Saudita. Riyadh, che riferisce di aver intercettato 6 missili balistici, prepara con Turchia e Pakistan una riunione urgente nell'ambito del loro accordo di difesa. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, intervistato da Fox News, afferma che spetta agli Stati Uniti decidere se porre fine alla guerra e ribadisce la disponibilità di Teheran a un'intesa. Sul fronte russo, secondo il quotidiano spagnolo Il Mundo, informazioni raccolte dall'intelligence americana indicherebbero possibili piani per attacchi con droni lanciati dal mare contro paesi mediterranei, tra cui Italia, Francia e Spagna. Il ministro della difesa Crosetto precisa che l'allerta non trova conferma e invita a non gettare benzina sul fuoco di una situazione già di per sé complicata. Ieri la presidente moldava Sandu ha annunciato la violazione dello spazio aereo nazionale da parte di 4 droni russi. Voltiamo pagina, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto scuola. Il provvedimento introduce nelle prime classi un limite del 30% per gli studenti stranieri che non abbiano un'adeguata conoscenza dell'italiano, con alcune deroghe. Imposto anche il divieto di indossare burka e niqab, con multe da 200 a 1000 euro per i genitori. Questi ultimi, se in difficoltà con la nostra lingua, potranno accedere a corsi gratuiti di italiano. Il ministro Valditara chiarisce: evitiamo le classi ghetto e diamo maggiori possibilità di formazione. La cronaca: la procura di Roma ha iscritto 7 nomi nel registro degli indagati nell'inchiesta per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni che ha perso la vita mentre montava la nuova illuminazione al Colosseo. L'accusa per tutti sarebbe di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e un atto dovuto in vista dell'autopsia del giovane, il cui incarico sarà affidato lunedì. Proseguono a Salerno le indagini della squadra mobile per identificare l'uomo che nel centro storico ha aggredito alle spalle e accoltellato una giovane. La ragazza soccorsa in ospedale ha riportato una ferita alla nuca e ad una mano dopo gli accertamenti è stata dimessa. Agli investigatori ha riferito di non conoscere l'aggressore, di non sapere perché sia stata colpita. Lo sport e tennis: l'Italia in semifinale nella Billie Jean King Cup a Shenzhen. Le azzurre hanno battuto la Cina 2-1, decisivo il doppio vinto da Sara Errani e Jasmine Paolini. Domani affronteranno l'Ucraina. Calcio: stasera alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma l'Italia affronta il Belgio nella prima giornata di Nations League per il nuovo esordio di Roberto Mancini sulla panchina azzurra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, voi un buon proseguimento.
3: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: 1 Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire.

Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 8:01.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Si è conclusa a Washington la visita di Xi Jinping alla Casa Bianca. Stati Uniti e Cina hanno prorogato di 2 mesi la tregua commerciale fino al 10 gennaio. Restano aperti i dossier su dazi, terre rare e tecnologia. Su Taiwan Xi ha chiesto agli Stati Uniti di agire con prudenza. Dopo il colloquio con Donald Trump ha parlato di scambi sinceri e approfonditi. All'Assemblea Generale ONU Benjamin Netanyahu ha respinto le accuse di genocidio a Gaza, definendole la più grande bugia del secolo. Il premier israeliano ha attaccato Francia e il Regno Unito, ha definito antisemita il sindaco di New York, Mamdani. Decine di delegati hanno lasciato l'aula durante il suo intervento. Fuori dal Palazzo di Vetro si è svolta una manifestazione contro Netanyahu. Abu Mazen è intervenuto in video e ha denunciato il visto negato dagli Stati Uniti alla delegazione palestinese. Sul conflitto in Medio Oriente il presidente iraniano Pezeshkian si dice ancora disponibile ad un accordo con Washington. Intervistato da Fox News afferma: noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati, abbiamo dovuto difenderci. Secondo Pezeshkian spetta ora agli Stati Uniti decidere se porre fine alle ostilità. Il presidente iraniano nega che gli Houthi ricevano ordini da Teheran. La guerra in Ucraina dopo un nuovo attacco russo su Kiev che secondo le prime informazioni ha causato 2 morti e 6 feriti. Zelensky chiede maggiori pressioni su Mosca. L'ONU ha detto che Putin va fermato. Gli Stati Uniti hanno intanto invitato il presidente russo al G20 di dicembre a Miami. Il Cremlino fa sapere che valuterà l'invito. In Italia via libera del Consiglio dei Ministri al decreto sulla scuola. Nelle prime classi previsto un tetto del 30% per gli alunni con cittadinanza non italiana che non abbiano già svolto il percorso scolastico indicato dal provvedimento. Possibili deroghe dove il limite non può essere rispettato. Il decreto vieta inoltre di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto, salvo specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza. Per la violazione previste multe da 200 a 1000 euro. Corso italiano per i genitori nei casi di grave difficoltà di inserimento dei figli. Passiamo alla cronaca. 7 gli indagati per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato mentre lavorava alla nuova illuminazione del Colosseo. Si ipotizza l'omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Lunedì sarà affidato l'incarico per l'autopsia. Il Colosseo resta chiuso anche oggi. Meteo allerta gialla per piogge temporali in 7 regioni del centro-sud: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Il tempo dovrebbe migliorare già da domani con qualche rovescio residuo al sud. Lo sport e tennis: Italia in semifinale a Billie Jean King Cup a Shenzhen. Le azzurre hanno battuto la Cina per 2-1 grazie al doppio vinto da Sara Errani e Jasmine Paolini. Domani affronteranno l'Ucraina. Calcio: stasera olimpico, l'Italia sfida il Belgio nella prima partita della Nations League del nuovo corso di Roberto Mancini. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
2: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.
4: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

Rete 1 Network. Tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

0: Pod.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Un rapido fronte sta attraversando le nostre regioni centro-meridionali. Al nord una fase stabile, qualche nuvola in mattinata, più sole durante il pomeriggio. Centro Italia con della variabilità sulle regioni adriatiche, qualche rovescio fino al pomeriggio, poi tendenza a miglioramento. Più sole sulla costa tirrenica. Concludere il sud, mattinata di instabilità con piogge temporali, clima ventoso, venti in rinforzo di grecale, via via fenomeni in esaurimento dalla serata. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: In auto, a casa, in ufficio, ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: Pop. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio, Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 9:02.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. A Washington si è conclusa la visita di Xi Jinping alla Casa Bianca. Stati Uniti e Cina hanno prorogato di 2 mesi la tregua commerciale fino al 10 gennaio. Restano aperti i dossier su dazi, terre rare e restrizioni tecnologiche. Su Taiwan, Xi ha invitato Washington alla prudenza. Il presidente cinese ha poi parlato di colloqui sinceri e approfonditi con Donald Trump e di un'intesa raggiunta su diverse questioni. Benjamin Netanyahu è intervenuto all'Assemblea generale ONU davanti ad un'aula semivuota. Decine di diplomatici sono usciti al suo arrivo, alcuni intonando cori pro-Palestina. Il premier israeliano li ha definiti codardi morali, respingendo le accuse di genocidio a Gaza come la più grande bugia del secolo. Ha attaccato Francia e il Regno Unito, ha chiamato il sindaco di New York Mamdani antisemita e amico di Hamas. Fuori dal palazzo di vetro si sono svolte proteste, tra le persone fermate l'attrice Susan Sarandon.

0: eroghe. Il decreto vieta inoltre di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto, salvo specifiche regioni sanitarie o di sicurezza. Le multe vanno da 200 a 1000 euro. Previsti corsi gratuiti di italiano per i genitori nei casi di grave difficoltà e di inserimento dei figli. Per Giorgia Meloni le norme servono ad evitare le classi ghetto. La segretaria del PD, Elly Schlein, parla invece di una nuova caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. La cronaca: 7 gli indagati dell'inchiesta sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato mentre lavorava alla nuova illuminazione del Colosseo. La procura di Roma procede per omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Lunedì sarà affidato l'incarico per l'autopsia. Gli investigatori hanno ascoltato anche i due operai presenti nel cantiere, tra cui il cognato della vittima. Il Colosseo resta chiuso oggi. In meteo, una perturbazione porta pioggia e temporali a centro-sud. Per oggi la Protezione Civile di Roma mette un'allerta gialla in 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Temperatura in calo anche di 3-5 gradi sotto la media tra Medio Adriatico e Sud. Lo sport e calcio: questa sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma l'Italia affronta il Belgio nella prima giornata di Nations League. È la prima partita della seconda esperienza di Roberto Mancini sulla panchina azzurra. Debutta come commissario tecnico del Belgio anche Mark Van Bommel. Formula 1, Baku: oggi si disputano le qualifiche del Gran Premio di Azerbaijan, quinta prova del mondiale. La gara si correrà domani sabato dopo la vittoria a Madrid. Antonelli guida la classifica con 292 punti, 81 in più del compagno di squadra George Russell e 101 in più di Lewis Hamilton. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire.

0: Sono le 10 e un minuto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. L'Iran propone agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare della Repubblica Islamica. Lo scrive il New York Times, che cita il ministro degli esteri iraniano Araghchi, la cui proposta è stata presentata a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Teheran si dice pronta ad attuare subito il piano se Washington darà il proprio assenso, aggiungendo che sarebbe preferibile raggiungere un accordo prima delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. In un'intervista a Fox News, il presidente iraniano Pezeshkian ha ribadito la disponibilità a un'intesa alle condizioni del memorandum di giugno, confermando che Teheran rinuncerebbe all'uranio arricchito al 60%. Ucraina, in un attacco russo a Kiev, ha colpito un palazzo di oltre 20 piani ad uso residenziale. Un drone ha impattato l'edificio all'altezza del quarto piano, provocando almeno una vittima e diversi feriti. La risposta ucraina è nell'attacco a una raffineria di petrolio a Perm, a circa 1500 km dal confine. Colpito invece Ulyanovsk, lo stabilimento di un'azienda elettronica che produce componenti per le comunicazioni e la tecnologia radio. Intanto Francia e Italia smentiscono ipotetici attacchi russi a paesi europei del Mediterraneo con droni che sarebbero lanciati da navi. Le ha scritto il quotidiano spagnolo El Mundo, che citava informazioni raccolte dalla CIA e condivise con alcuni governi. Il ministro della difesa Crosetto chiarisce: non esiste alcuna allerta a livello operativo, né di intelligence né militare.
3: No, non ci risulta, quindi non è il momento di buttare benzina sul fuoco, c'è già abbastanza nervosismo, ma non è una cosa che risulta a noi.
2: Delibera del Consiglio dei Ministri al decreto sulla scuola. Il provvedimento introduce nelle prime classi un limite del 30% per gli studenti stranieri che non abbiano un'adeguata conoscenza dell'italiano, con alcune deroghe. Imposto anche il divieto di indossare burka e niqab, con multe da 200.000 euro per i genitori. Questi ultimi, se in difficoltà con la nostra lingua, potranno accedere a corsi gratuiti di italiano. Il ministro Valitara respinge le critiche: evitiamo le classi ghetto e diamo maggiori possibilità di formazione. Il governo ha anche approvato lo stop all'annunciato blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 al nord. Soddisfatto il ministro Salvini, promessa mantenuta. 2 morti e 13 feriti per un incendio scoppiato in un appartamento di San Vito in provincia di Lucca. Tra i feriti di diversa gravità vi sarebbero almeno 4 bambini. In corso accertamenti per individuare il punto d'origine delle fiamme e le cause del rogo. Lo sport calcio, stasera l'esordio dell'Italia nella Nations League 2027. Per il gruppo 1 alle 20.45 all'Olimpico la sfida con il Belgio. Il commissario tecnico Mancini consegna le chiavi del centrocampo al giovane romano del Cagliari. In attacco più Esposito e Ken, alle loro spalle ballottaggio Zaniolo Cambiaghi. Formula 1, oggi le qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaigian. Baku, per questioni organizzative, si corre domani. Nelle prove libere doppietta Mercedes con Russell e Antonelli. Poi Verstappen con la Red Bull e le Ferrari di Leclerc e Hamilton. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Un rapido fronte sta attraversando le nostre regioni centro-meridionali. Al nord una fase stabile, qualche nuvola in mattinata, più sole durante il pomeriggio. Centro Italia con della variabilità sulle regioni adriatiche, qualche rovescio fino al pomeriggio, poi tendenza a miglioramento. Più sole sulla costa tirrenica. Concludere il sud, mattinata di instabilità con piogge temporali, clima ventoso, venti in rinforzo di grecale, via via fenomeni in esaurimento dalla serata. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno queste cose, tutte quelle cene insieme, i voli presi, le cascate, le ore in macchina.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar, su carta, quando vuoi, sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 11 in punto. È l'ora esatta. Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. L'Iran propone agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare della Repubblica Islamica. Lo scrive il New York Times, che cita il ministro degli esteri iraniano Araghchi, la cui proposta è stata presentata a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Teheran si dice pronto ad attuare subito il piano se Washington darà il proprio assenso, aggiungendo che sarebbe preferibile raggiungere un accordo prima delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. In un'intervista a Fox News, il presidente iraniano Pezeshkian ha ribadito la disponibilità a un'intesa alle condizioni del memorandum di giugno, confermando che Teheran rinuncerebbe all'uranio arricchito al 60%. Ucraina, in un attacco russo a Kiev, ha colpito un palazzo di oltre 20 piani ad uso residenziale. Un drone ha impattato l'edificio all'altezza del quarto piano, provocando almeno una vittima e diversi feriti. La risposta ucraina è nell'attacco a una raffineria di petrolio a Perma, circa 1500 km dal confine. Colpito invece Ulyanovsk, lo stabilimento di un'azienda elettronica che produce componenti per le comunicazioni e la tecnologia radio. Intanto Francia e Italia smentiscono ipotetici attacchi russi a paesi europei del Mediterraneo con droni che sarebbero lanciati da navi. Le ha scritto il quotidiano spagnolo El Mundo, che citava informazioni raccolte dalla CIA e condivise con alcuni governi. Il ministro della difesa Crosetto chiarisce: non esiste alcuna allerta a livello operativo, né di intelligence né militare.
2: No, non ci risulta, quindi non è il momento di buttare benzina sul fuoco, c'è già abbastanza nervosismo, ma non è una cosa che risulta a noi.
1: Delibera del Consiglio dei Ministri al decreto sulla scuola. Il provvedimento introduce nelle prime classi un limite del 30% per gli studenti stranieri che non abbiano un'adeguata conoscenza dell'italiano, con alcune deroghe. Imposto anche il divieto di indossare burka e niqab, con multe da 200.000 euro per i genitori. Questi ultimi, se in difficoltà con la nostra lingua, potranno accedere a corsi gratuiti di italiano. Il ministro Valditara respinge le critiche: evitiamo le classi ghetto e diamo maggiori possibilità di formazione. Il governo ha anche approvato lo stop all'annunciato blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 al nord. Soddisfatto il ministro Salvini, promessa mantenuta. 2 morti e 13 feriti per un incendio scoppiato in un appartamento di San Vito in provincia di Lucca. Tra i feriti di diversa gravità vi sarebbero almeno 4 bambini. In corso accertamenti per individuare il punto d'origine delle fiamme e le cause del rogo. Lo sport calcio, stasera l'esordio dell'Italia nella Nations League 2027. Per il gruppo 1 alle 20.45 all'Olimpico la sfida con il Belgio. Il commissario tecnico Mancini consegna le chiavi del centrocampo al giovane romano del Cagliari. In attacco più Esposito e Ken, alle loro spalle ballottaggio Zaniolo Cambiaghi. Formula 1, oggi le qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaigian. Baku, per questioni organizzative, si corre domani. Nelle prove libere doppietta Mercedes con Russell e Antonelli. Poi Verstappen con la Red Bull e le Ferrari di Leclerc e Hamilton. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: E ben trovati dalla redazione. A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Leone XIV è arrivato stamattina nella capitale francese, si tratterrà oltre Alpe fino al 28 settembre. Il pontefice farà tappa anche a Lourdes-Metz. Al suo arrivo all'aeroporto, papa Prevost è stato accolto dal presidente Macron e dalla premier dama Brigitte. Entrambi vestiti di nero hanno stretto la mano al papa, poi sono passati davanti alla guardia repubblicana che ha seguito gli inni. Infine hanno salutato un gruppo di bambini che ha accolto il papa con canti, fiori e inni. Il pontefice e la coppia presidenziale francese si sono poi diretti all'Eliseo. In vista della visita apostolica del pontefice, il presidente della Repubblica Mattarella ha inviato un messaggio a Leone XIV. Ancora oggi il processo di integrazione alimenta e sostiene l'ordine multilaterale basato sulle regole, argine al predominio della forza, scrive il capo dello Stato, sottolineando che il motto del papa, affinché il mondo abbia la vita, incoraggia l'unità e la coesione, suscita un impegno positivo indirizzato alla ricerca del bene comune e al servizio della persona umana. Cambiamo argomento. A 7 mesi dall'inizio del conflitto, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Il presidente iraniano Pezeshkian intanto ha discusso con il primo ministro pakistano Sharif dell'avanzamento dei colloqui per raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, sottolineando l'importanza di proseguire gli sforzi diplomatici per ridurre le tensioni. La cronaca è di 2 morti e 13 feriti il bilancio dell'incendio divampato in una palazzina di 3 piani a Lucca nel quartiere di San Vito. Le vittime sono una donna di 73 anni e un uomo di 65 che abitavano nello stesso appartamento da cui si è originato il rogo al piano terra. I vigili del fuoco hanno messo in salvo una dozzina di persone, tra cui un neonato, che hanno atteso i soccorsi sui balconi dell'edificio. Si indaga sulle cause. Indagini in corso a Torino dopo il ritrovamento di un cadavere in un appartamento alla periferia della città. La vittima è un uomo di circa 40 anni. Sul corpo presentava diversi segni di violenza causati con tutta probabilità da bastonate e coltellate. Si ipotizza per omicidio. 2 giovani di circa 20 anni sono stati accompagnati negli uffici della mobile per essere sentiti sul loro eventuale coinvolgimento. Lo sport calcio, tutto pronto per Italia-Belgio di questa sera. La prima sfida in Nations League degli azzurri dopo il ritorno di Roberto Mancini come CT si giocherà a Roma. Tanti volti nuovi nella sua Italia, ma anche qualche conferma. Dubbi soprattutto sulla formazione, su chi giocherà in attacco. Si è parlato tanto di 4-3-3 come modulo, che prevede la presenza di Donnarumma con in difesa da destra verso sinistra, di Lorenzo, Mancini, Coppola e Calafiori, a centrocampo Barella, Romano e Tonali, mentre in attacco la sorpresa nel tridente dovrebbe essere rappresentata da Cambiaghi insieme a Ken e Pio Esposito. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.net.

0: ricordare di me, di me, di noi. Spot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bell'Acqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre, da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bell'Acqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Un rapido fronte sta attraversando le nostre regioni centro-meridionali. Al nord una fase stabile, qualche nuvola in mattinata, più sole durante il pomeriggio. Centro Italia con della variabilità sulle regioni adriatiche, qualche rovescio fino al pomeriggio, poi tendenza a miglioramento. Più sole sulla costa tirrenica. Concludere sud, mattinate di instabilità con piogge temporali, clima ventoso, venti in rinforzo di grecale, via via fenomeni in esaurimento dalla serata. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Continua ad ascoltare. Sei su

0: Rete 1 Network.
1: Hit Station. Big Emotions.
0: The Best Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice con una mail a diretta@rete1.net, con un sms al 393 000 9210, con una telefonata allo 099 979 69 23 per la tua pubblicità commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: Pod.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Bentrovati all'ascolto. Papa Leone XIV a Parigi per un viaggio apostolico di 4 giorni che lo porterà anche a Lourdes a Metz. Il pontefice è stato accolto all'aeroporto di Orly con tutti gli onori, stretta di mano con il presidente Macron accompagnato dalla moglie Brigitte. Poi faccia a faccia tra i due all'Eliseo. Durante il volo ha affrontato diversi temi di attualità, poi una battuta ai giornalisti della CNN. Sono contento che siete qui e siete tutti benvenuti, ha detto Prevost in riferimento all'esclusione decretata invece da Donald Trump. La guerra in Ucraina, il presidente Zelensky ha annunciato che Trump gli ha comunicato che consentirà a Kiev di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot dopo una serie di ripensamenti sulla questione. Il leader ucraino ha inoltre dichiarato che gli Stati Uniti hanno proposto di organizzare un incontro trilaterale a livello tecnico tra Kiev, Mosca e Washington. Intanto sarà 2 morti il bilancio degli ultimi bombardamenti su Odessa. Siamo all'estero. Agli Stati Uniti è arrivato da parte dell'Iran, a 7 mesi dall'inizio del conflitto, un piano di 7 giorni per far cessare la guerra in Medio Oriente. Lo riporta il New York Times, secondo il quale l'iniziativa avanzata da Teheran prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa di trattative globali sul programma nucleare della Repubblica Islamica. È necessario tornare al tavolo dei negoziati con gli Stati Uniti, ha detto il ministro degli esteri egiziano Abdelatte al suo omologo iraniano Araghchi. Veniamo in Italia con la cronaca. A Torino si indaga per omicidio dopo il ritrovamento del corpo fatto a pezzi di un uomo di circa 40 anni in un appartamento alla periferia della città. I resti erano in alcuni sacchi neri, accanto ai quali c'erano alcuni coltelli all'interno di un secchio. A dare l'allarme una donna che ha chiamato le forze dell'ordine denunciando il figlio ventenne. A Verona un cittadino tunisino è morto dopo essere stato accoltellato al culmine di una rissa con un gruppo di cittadini polacchi conducenti di golf car, le mini auto che trasportano i turisti in centro. Trasportato in ospedale è deceduto poco dopo per la gravità delle ferite riportate. L'aggressore è stato arrestato. Lo sport calcio, stasera alle 20:45 all'Olimpico di Roma l'Italia affronterà il Belgio nella prima giornata di Nations League per il nuovo esordio di Roberto Mancini sulla panchina azzurra. Nell'ultimo allenamento a Coverciano il commissario tecnico ha provato a lungo la coppia più Esposito Kenny in attacco, con loro Cambiaghi favorito. Formula 1, Verstappen su Red Bull, il più veloce anche della terza e ultima sessione di libera Baku nel Gran Premio dell'Azerbaigian. Secondo Russell su Mercedes e terzo Hamilton su Ferrari. Alle 14 sarà caccia alla pole, domani la gara. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

I successi del passato, le novità del presente. Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Rete 1 Network. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: La nostalgia del passato.
1: Rete 1 Network.
0: L'entusiasmo del presente.
1: Rete 1 Network.
0: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
1: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
5: Network. Sono le 14 in punto.
6: È l'ora esatta.
7: Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Le notizie.
8: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Papa Leone XIV a Parigi per un viaggio apostolico di 4 giorni che lo porterà anche a Lourdes a Metz. Il pontefice è stato accolto all'aeroporto di Orly con tutti gli onori, stretta di mano con il presidente Macron accompagnato dalla moglie Brigitte. Poi faccia a faccia tra i due all'Eliseo. Durante il volo ha affrontato diversi temi di attualità, poi una battuta ai giornalisti della CNN. Sono contento che siete qui e siete tutti benvenuti, ha detto Prevost in riferimento all'esclusione decretata invece da Donald Trump. La guerra in Ucraina, il presidente Zelensky ha annunciato che Trump gli ha comunicato che consentirà a Kiev di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot dopo una serie di ripensamenti sulla questione. Il leader ucraino inoltre ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno proposto di organizzare un incontro trilaterale a livello tecnico tra Kiev, Mosca e Washington. Intanto sarà 2 morti il bilancio degli ultimi bombardamenti su Odessa. E siamo all'estero. Agli Stati Uniti è arrivato da parte dell'Iran, a 7 mesi dall'inizio del conflitto, un piano di 7 giorni per far cessare la guerra in Medio Oriente. Lo riporta il New York Times, secondo il quale l'iniziativa avanzata da Teheran prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa di trattative globali sul programma nucleare della Repubblica Islamica. È necessario tornare al tavolo dei negoziati con gli Stati Uniti, ha detto il ministro degli esteri egiziano Abdelatte al suo omologo iraniano Araghchi. Veniamo in Italia con la cronaca. A Torino si indaga per omicidio dopo il ritrovamento del corpo fatto a pezzi di un uomo di circa 40 anni in un appartamento alla periferia della città. I resti erano in alcuni sacchi neri, accanto ai quali c'erano alcuni coltelli all'interno di un secchio. A dare l'allarme una donna che ha chiamato le forze dell'ordine denunciando il figlio ventenne. A Verona un cittadino tunisino è morto dopo essere stato accoltellato al culmine di una rissa con un gruppo di cittadini polacchi conducenti di golf car, le mini auto che trasportano i turisti in centro. Trasportato in ospedale, è deceduto poco dopo per la gravità delle ferite riportate. L'aggressore è stato arrestato. Lo sport calcio, stasera alle 20.45 all'Olimpico di Roma l'Italia affronterà il Belgio nella prima giornata di Nations League per il nuovo esordio di Roberto Mancini sulla panchina azzurra. Nell'ultimo allenamento a Coverciano il commissario tecnico ha provato a lungo la coppia più Esposito Kenny in attacco, con loro Cambiaghi favorito. Formula 1, Verstappen su Red Bull il più veloce anche della terza e ultima sessione di libera Baku nel Gran Premio dell'Azerbaigian. Secondo Russell su Mercedes e terzo Hamilton su Ferrari. Alle 14 sarà caccia alla pole, domani la gara. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
9: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: sarà.
1: Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 9295. Scegli di farti sentire.

0: successi.
1: Ogni ora.
0: Grandi emozioni. Ogni ora.
1: Rete 1 Network.
2: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata. La radio delle grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 15 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Papa Leone XIV a Parigi per un viaggio apostolico di 4 giorni che lo porterà anche a Lourdes e a Metz. Il pontefice è stato accolto all'aeroporto di Orly con tutti gli onori, stretta di mano con il presidente Macron accompagnato dalla moglie Brigitte. Poi faccia a faccia tra i due all'Eliseo. Durante il volo ha affrontato diversi temi di attualità, poi una battuta ai giornalisti della CNN. Sono contento che siete qui e siete tutti benvenuti, ha detto Prevost in riferimento all'esclusione decretata invece da Donald Trump. La guerra in Ucraina, il presidente Zelensky ha annunciato che Trump gli ha comunicato che consentirà a Kiev di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot dopo una serie di ripensamenti sulla questione. Il leader ucraino ha inoltre dichiarato che gli Stati Uniti hanno proposto di organizzare un incontro trilaterale a livello tecnico tra Kiev, Mosca e Washington. Intanto sarà 2 morti il bilancio degli ultimi bombardamenti su Odessa. E siamo all'estero. Agli Stati Uniti è arrivato da parte dell'Iran, a 7 mesi dall'inizio del conflitto, un piano di 7 giorni per far cessare la guerra in Medio Oriente. Lo riporta il New York Times, secondo il quale l'iniziativa avanzata da Teheran prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa di trattative globali sul programma nucleare della Repubblica Islamica. È necessario tornare al tavolo dei negoziati con gli Stati Uniti, ha detto il ministro degli esteri egiziano Abdelatte al suo omologo iraniano Araghchi. Veniamo in Italia con la cronaca. A Torino si indaga per omicidio dopo il ritrovamento del corpo fatto a pezzi di un uomo di circa 40 anni in un appartamento alla periferia della città. I resti erano in alcuni sacchi neri, accanto ai quali c'erano alcuni coltelli all'interno di un secchio. A dare l'allarme una donna che ha chiamato le forze dell'ordine denunciando il figlio ventenne. A Verona un cittadino tunisino è morto dopo essere stato accoltellato al culmine di una rissa con un gruppo di cittadini polacchi conducenti di golf car, le mini auto che trasportano i turisti in centro. Trasportato in ospedale è deceduto poco dopo per la gravità delle ferite riportate. L'aggressore è stato arrestato. Lo sport calcio, stasera alle 20:45 all'Olimpico di Roma l'Italia affronterà il Belgio nella prima giornata di Nations League per il nuovo esordio di Roberto Mancini sulla panchina azzurra. Nell'ultimo allenamento a Coverciano il commissario tecnico ha provato a lungo la coppia più Esposito Ken in attacco, con loro Cambiaghi favorito. Formula 1, Verstappen su Red Bull il più veloce anche della terza e ultima sessione di libera Baku nel Gran Premio dell'Azerbaigian. Secondo Russell su Mercedes e terzo Hamilton su Ferrari. Alle 14 sarà caccia alla pole, domani la gara. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
1: Ben trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Un rapido fronte sta attraversando le nostre regioni centro-meridionali. Al nord una fase stabile, qualche nuvola in mattinata, più sole durante il pomeriggio. Centro Italia con della variabilità sulle regioni adriatiche, qualche rovescio fino al pomeriggio, poi tendenza a miglioramento. Più sole sulla costa tirrenica. Concludere il sud, mattinata di instabilità con piogge temporali, clima ventoso, venti in rinforzo di grecale, via via fenomeni in esaurimento dalla serata. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Continua ad ascoltare. Sei su.

0: naturale.
1: Rete 1 Network. Vieni a trovarci. Vieni a trovarci. www.rete1.net. www.rete1.net. Ti aspettiamo.

0: Pot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Ben trovati all'ascolto. Papa Leone XIV a Parigi per un viaggio apostolico di 4 giorni che lo porterà anche a Lourdes e a Metz. Il pontefice è stato accolto all'aeroporto di Orly con tutti gli onori, stretta di mano con il presidente Macron accompagnato dalla moglie Brigitte, poi faccia a faccia tra i due all'Eliseo. Durante il volo ha affrontato diversi temi di attualità, poi una battuta ai giornalisti della CNN. Sono contento che siete qui e siete tutti benvenuti, ha detto Prevost in riferimento all'esclusione decretata invece da Donald Trump. La guerra in Ucraina, il presidente Zelensky ha annunciato che Trump gli ha comunicato che consentirà a Kiev di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot dopo una serie di ripensamenti sulla questione. Il leader ucraino ha inoltre dichiarato che gli Stati Uniti hanno proposto di organizzare un incontro trilaterale a livello tecnico tra Kiev, Mosca e Washington. Intanto sarà 2 morti il bilancio degli ultimi bombardamenti su Odessa. E siamo all'estero. Agli Stati Uniti è arrivato da parte dell'Iran, a 7 mesi dall'inizio del conflitto, un piano di 7 giorni per far cessare la guerra in Medio Oriente. Lo riporta il New York Times, secondo il quale l'iniziativa avanzata da Teheran prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa di trattative globali sul programma nucleare della Repubblica Islamica. È necessario tornare al tavolo dei negoziati con gli Stati Uniti, ha detto il ministro degli esteri egiziano Abdelatte al suo omologo iraniano Araghchi. Veniamo in Italia con la cronaca. A Torino si indaga per omicidio dopo il ritrovamento del corpo fatto a pezzi di un uomo di circa 40 anni in un appartamento alla periferia della città. I resti erano in alcuni sacchi neri, accanto ai quali c'erano alcuni coltelli all'interno di un secchio. A dare l'allarme una donna che ha chiamato le forze dell'ordine denunciando il figlio ventenne. A Verona un cittadino tunisino è morto dopo essere stato accoltellato al culmine di una rissa con un gruppo di cittadini polacchi conducenti di golf car, le mini auto che trasportano i turisti in centro. Trasportato in ospedale, è deceduto poco dopo per la gravità delle ferite riportate. L'aggressore è stato arrestato. Lo sport calcio, stasera alle 20:45 all'Olimpico di Roma l'Italia affronterà il Belgio nella prima giornata di Nations League per il nuovo esordio di Roberto Mancini sulla panchina azzurra. Nell'ultimo allenamento a Coverciano il commissario tecnico ha provato a lungo la coppia più Esposito Kenny in attacco, con loro Cambiaghi favorito. Formula 1, Verstappen su Red Bull il più veloce anche della terza e ultima sessione di libera Baku nel Gran Premio dell'Azerbaigian. Secondo Russell su Mercedes e terzo Hamilton su Ferrari. Alle 14 sarà caccia alla pole, domani la gara. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.
2: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: Jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892-95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
6: Sono le 17 in punto.
7: È l'ora esatta.
8: Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Le notizie.
9: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. Vasta operazione antiterrorismo delle forze dell'ordine in diverse città italiane. Ross e Digos hanno perquisito 17 persone, la maggior parte giovanissimi, con ben 14 minorenni coinvolti. L'accusa è di propaganda supremista, antisemitismo e incitamento alla violenza. I ragazzi, coordinati su gruppi social estremisti, condividevano manuali per la creazione di bombe e pianificavano ipotetici attacchi contro scuole e luoghi di culto. Nell'operazione sono state sequestrate anche armi bianche e simboli nazisti. Paura in una scuola elementare di Trepuzzi, nelle Cese. Un bambino di soli 6 anni è stato trovato in classe con un coltello da cucina di 13 centimetri nello zaino. Ad allertare la maestra è stato un compagno. Dai primi accertamenti pare che il piccolo fosse stato spinto da un altro alunno a portarlo a scuola dopo una lite. Incontrati i genitori, scattati i controlli dei servizi sociali. Macabro ritrovo nella notte a Torino. La polizia ha scoperto il cadavere a pezzi di un uomo nascosto all'interno di sacchi neri nel bagno di un appartamento nella periferia nord della città. A far scattare l'indagine è stata la telefonata al 112 della madre del presunto killer, un ragazzo di 20 anni che ha confessato il delitto denunciando il figlio. La vittima non è stata ancora identificata. Orribile scoperta lungo l'autostrada del Brennero. 7 cani da caccia sono morti soffocati nel bagagliaio di un'auto, schiacciati dai bagagli che ostruivano le prese d'aria. La polizia ha intercettato il veicolo all'altezza di Vipiteno. I proprietari, diretti in Lapponia, sono ora indagati per maltrattamento di animali. Svolta nella guerra in Ucraina, Zelensky annuncia l'ok di Trump per la produzione dei missili di difesa Patriot direttamente in Ucraina. Dagli Stati Uniti arriva anche la proposta di un vertice trilaterale con Russia e Kiev negli Emirati. Intanto non si fermano i raid. Un attacco di droni russi ha colpito Kiev in pieno giorno, provocando 9 morti, tra cui un 14enne. Proposta di pace da Teheran agli Stati Uniti. Il ministro degli esteri iraniano avanza un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, sbloccare lo stretto di Hormuz e riaprire il dialogo sul nucleare. Il presidente iraniano e i media statunitensi sottolineano sta Washington decidere se fermare la guerra. Tensione altissima intanto anche sul fronte diplomatico. All'ONU decine di delegati abbandonano l'aula all'intervento di Netanyahu, mentre a New York le proteste contro il premier israeliano portano ad oltre 100 arresti, coinvolgendo anche volti noti dello spettacolo come Susan Sarandon. Stretta dell'Unione Europea sullo shopping online extra Unione Europea. La Commissione introduce una tassa doganale di 2 euro su ogni singolo articolo acquistato a distanza ed importato nell'Unione. La misura, pronta ad entrare in vigore a breve, servirà a coprire i costi dei controlli digitali e della sicurezza sui pacchi e-commerce. Siamo allo sport. Tegola sul tennis italiano. Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino, dove avrebbe dovuto difendere il titolo. Ad annunciarlo è stato lo stesso azzurro sui social, spiegando che l'infiammazione ai tendini del ginocchio destro non gli permette ancora di competere. essere. Il campione Bolzanino, che sta proseguendo le terapie al J Medical di Torino, è fermo dalla storica vittoria a Wimbledon dello scorso luglio. Formula 1, Gran Premio di Azerbaijan. George Russell firma la pole position a Baku, precedendo la Ferrari di Charles Leclerc, seconda fila per Piastri e Adjar. Giornata no per il leader del mondiale Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes finisce a un muro nel Q1 e partirà soltanto sedicesimo. Era l'ultima notizia per il momento. Grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming. www.rete1.net.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di mancarmi.

0: spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. Il viaggio apostolico del Papa in Francia, visitando a Parigi la sede dell'UNESCO, l'agenzia ONU dedicata a educazione, scienze e cultura, Leone ha lamentato: in questo particolare momento la più terribile delle opere umane è la guerra, con la scienza al servizio di una volontà disumana di distruggere, uccidere. La pace non può essere costruita solo con i trattati, sottolinea il pontefice, né attraverso compromessi tra forze opposte. Poi sull'intelligenza artificiale, in mezzo al paradiso delle macchine che ogni giorno invadono e condizionano la nostra vita, spiega, è urgente formare le menti a un discernimento etico capace di riconoscere ciò che è moralmente buono. Cambiamo argomento: due persone sono rimaste uccise e 5 ferite a seguito di attacchi con droni delle forze armate ucraine su 2 mercati nella parte della regione di Donetsk controllata dai russi, mentre a Kiev 5 persone sono decedute dopo che un dispositivo senza pilota di Mosca ha colpito un edificio di uffici. Mossa dell'Eni contro il caro carburanti: l'azienda ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive, pari a 2,19 al litro per il gasolio e a 1,99 per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti. L'Italia è l'unico Stato membro dell'Unione Europea ad aver notificato entro i termini il pieno recepimento della direttiva sul mercato di idrogeno e gas decarbonizzato ed è quindi l'unico paese dei 27 a non essere in infrazione. Per gli altri 26 Stati la Commissione ha notificato la messa in mora. Siamo alla cronaca: un bambino di 6 anni che frequenta la seconda elementare in una scuola di Trepuzzi nelle Cese è stato trovato in classe con un coltello nello zainetto. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno del piccolo che, da quanto si apprende, potrebbe essere stato spinto da un amichetto a portare l'arma come conseguenza di una lite precedente con altri scolari. Arrestati i 2 giostrai gestori dell'attrazione che il 16 luglio ha provocato la morte di un 15enne a Spotorno. La vittima stava giocando con un calciometro quando è rimasto folgorato. Alla luce di quanto emerso dalle indagini, il GIP del Tribunale di Savona ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i due, dei quali non sono state diffuse le identità, accusati di omicidio colposo e frode processuale. Siamo allo sport, cominciamo dalla Formula 1. George Russell si prende di forza la pole a Baku e partirà davanti a tutti nel Gran Premio dell'Azerbaigian. Dietro il britannico della Mercedes, la Ferrari di Leclerc e la McLaren di Piastri. Kimi Antonelli tocca il muro nel Q1 e scatterà 16esimo. Per il calcio riparte dalla National League il cammino della nazionale con Roberto Mancini di nuovo sulla panchina azzurra. Stasera contro il Belgio la prima delle 4 gare in programma fino al 5 ottobre. All'Olimpico fischio d'inizio alle 20:45. Era l'ultima notizia per il momento. Grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Ogni giorno informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata. La radio delle grandi emozioni. Shout!

0: spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 19:01. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, le notizie. Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. Il viaggio del pontefice in Francia, nella Basilica di Notre Dame, alla celebrazione dei Vespri. In precedenza, Leone XIV ha fatto visita a Parigi alla sede dell'UNESCO, l'agenzia ONU dedicata ad educazione, scienza e cultura. Il banco di prova, ha detto il pontefice, per valutare il nostro impegno, è la cura che serviamo ai più piccoli e ai più poveri. Poi Leone ha lanciato un monito sul fine vita e ha chiesto in Francia, dove già c'è la legge, di imparare ad accogliere la vita senza condizioni. Non si può offrire, sostiene, una morte programmata. La guerra in Ucraina sale a 7 morti, il bilancio dell'attacco con droni di Mosca su un edificio a Kiev, decine feriti, quanto all'annuncio di Volodymyr Zelensky, secondo cui Donald Trump consentirà all'Ucraina di ottenere le licenze per la produzione di missili Patriot. A distanza di poche ore arriva la risposta del Cremlino. Zelensky dice molte cose, ha sottolineato il portavoce Peskov, aggiungendo: stiamo monitorando. Cambiamo argomento. Eni ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, pari a 2,19 € al litro per il gasolio e a 1,99 € al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti. Il ministro della cultura Alessandro Giulia ha annunciato che domani riaprirà il Colosseo dopo aver incontrato i dipendenti del parco del monumento per verificare se ci fossero le condizioni per la ripresa delle attività dopo la morte dell'operaio Andrea Moretti. Oggi era il momento di condividere uno stato d'animo con il personale, guardarsi, parlarsi, ascoltarsi, sapendo che quanto prima, nelle sedi opportune, affronteremo con le rappresentanze sindacali tutte le questioni relative alla sicurezza e alla tutela del lavoro. Quanto alle indagini sulla morte dell'operaio di 22 anni, precipitato mentre stava lavorando alla nuova illuminazione dell'anfiteatro, i PM di Roma hanno proceduto all'iscrizione nel registro dei primi indagati di 7 persone, con l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico, il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì. Siamo allo sport, tennis, Jannik Sinner salta anche l'ATP Pechino, il mio ginocchio non è nelle condizioni che vorrei, non sono in grado di competere, ha annunciato il numero uno del mondo sul suo profilo X. Formula 1, George Russell conquista la pole nel Gran Premio dell'Azerbaigian, dietro il britannico della Mercedes, la Ferrari di Leclerc e la McLaren di Piastri. Per il calcio, stasera all'Olimpico di scena Italia-Belgio, la prima delle 4 partite di Nation League che impegneranno la nazionale, guidata da Mancini fino al 5 ottobre, fischio d'inizio alle 20:45. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buon venerdì sera.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice con una mail a diretta@rete1.net, con un SMS al 393 000 9210, con una telefonata allo 099 979 69 23. Per la tua pubblicità, commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Farti sentire.

successi del passato, le novità del presente. Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892-95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
2: Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love bug.

0: Sono le 20 e un minuto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
2: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. Il viaggio del pontefice in Francia, nella Basilica di Notre Dame, la celebrazione dei Vespri. In precedenza, Leone XIV ha fatto visita a Parigi alla sede dell'UNESCO, l'agenzia ONU dedicata ad educazione, scienza e cultura. Il banco di prova, ha detto il pontefice, per valutare il nostro impegno, è la cura che serviamo ai più piccoli e ai più poveri. Poi Leone ha lanciato un monito sul fine vita e ha chiesto in Francia, dove già c'è la legge, di imparare ad accogliere la vita senza condizioni. Non si può offrire, sostiene, una morte programmata. La guerra in Ucraina sale a 7 morti il bilancio dell'attacco con droni di Mosca su un edificio a Kiev. Decine feriti quanto all'annuncio di Volodymyr Zelensky, secondo cui Donald Trump consentirà all'Ucraina di ottenere le licenze per la produzione di missili Patriot. A distanza di poche ore arriva la risposta del Cremlino. Zelensky dice molte cose, ha sottolineato il portavoce Peskov, aggiungendo stiamo monitorando. Cambiamo argomento. Eni ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti. Il ministro della cultura Alessandro Giulia ha annunciato che domani riaprirà il Colosseo dopo aver incontrato i dipendenti del parco del monumento per verificare se ci fossero le condizioni per la ripresa delle attività dopo la morte dell'operaio Andrea Moretti. Oggi era il momento di condividere uno stato d'animo con il personale, guardarsi, parlarsi, ascoltarsi, sapendo che quanto prima nelle sedi opportune affronteremo con le rappresentanze sindacali tutte le questioni relative alla sicurezza e alla tutela del lavoro. Quanto alle indagini sulla morte dell'operaio di 22 anni precipitato mentre stava lavorando alla nuova illuminazione dell'anfiteatro, i PM di Roma hanno proceduto all'iscrizione nel registro dei primi indagati di 7 persone, con l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico, il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì. Siamo allo sport, tennis, Jannik Sinner salta anche l'ATP Pechino, il mio ginocchio non è nelle condizioni che vorrei, non sono in grado di competere, ha annunciato il numero uno del mondo sul suo profilo X. Formula 1, George Russell conquista la pole nel Gran Premio dell'Azerbaigian, dietro il britannico della Mercedes, la Ferrari di Leclerc e la McLaren di Piastri. Per il calcio, stasera all'Olimpico di scena Italia-Belgio, la prima delle quattro partite di Nation League che impegneranno la nazionale, guidata da Mancini fino al 5 ottobre, fischio d'inizio alle 20.45. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buon venerdì sera.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: informazione. Meteo.
1: Bentrovati da Paolo Corazzona a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Perturbazioni in transito in queste ore nelle estreme regioni meridionali, in particolare temporali acquazzoni sono attesi in Calabria e in Sicilia con fenomeni localmente anche intensi. E poi da segnalare anche il vento che sta rinforzando al centro-sud, soprattutto sulle regioni adriatiche e in quelle meridionali. In vista comunque di un fine settimana che sarà più estivo che autunnale in Italia, sia per sabato che per domenica prevediamo ampie zone di sereno da nord a sud, ancora però un po' di vento domani, soprattutto nelle regioni meridionali. E nel weekend anche temperature in aumento, soprattutto le massime che torneranno a sfiorare sulle regioni tirreniche, nelle isole maggiori e in parte anche al nord i 28-30 gradi addirittura. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: Rete 1 Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: informazioni.
1: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: Pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 21 in punto.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
3: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. Il viaggio del pontefice in Francia, nella Basilica di Notre Dame, la celebrazione dei Vespri. In precedenza, Leone XIV ha fatto visita a Parigi alla sede dell'UNESCO, l'agenzia ONU dedicata ad educazione, scienza e cultura. Il banco di prova, ha detto il pontefice, per valutare il nostro impegno è la cura che serviamo ai più piccoli e ai più poveri. Poi Leone ha lanciato un monito sul fine vita e ha chiesto in Francia, dove già c'è la legge, di imparare ad accogliere la vita senza condizioni. Non si può offrire, sostiene, una morte programmata. La guerra in Ucraina, sale a 7 morti il bilancio dell'attacco con droni di Mosca su un edificio a Kiev, decine feriti, quanto all'annuncio di Volodymyr Zelensky, secondo cui Donald Trump consentirà all'Ucraina di ottenere le licenze per la produzione di missili Patriot. A distanza di poche ore arriva la risposta del Cremlino. Zelensky dice molte cose, ha sottolineato il portavoce Peskov, aggiungendo: stiamo monitorando. Cambiamo argomento. Eni ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti. Il ministro della cultura Alessandro Giulia ha annunciato che domani riaprirà il Colosseo dopo aver incontrato i dipendenti del parco del monumento per verificare se ci fossero le condizioni per la ripresa delle attività dopo la morte dell'operaio Andrea Moretti. Oggi era il momento di condividere uno stato d'animo con il personale, guardarsi, parlarsi, ascoltarsi, sapendo che quanto prima nelle sedi opportune affronteremo con le rappresentanze sindacali tutte le questioni relative alla sicurezza e alla tutela del lavoro. Quanto alle indagini sulla morte dell'operaio di 22 anni precipitato mentre stava lavorando alla nuova illuminazione dell'anfiteatro, i PM di Roma hanno proceduto all'iscrizione nel registro dei primi indagati di 7 persone, con l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico, il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì. Siamo allo sport, tennis, Jannik Sinner salta anche l'ATP Pechino, il mio ginocchio non è nelle condizioni che vorrei, non sono in grado di competere, ha annunciato il numero uno del mondo sul suo profilo X. Formula 1, George Russell conquista la pole nel Gran Premio dell'Azerbaigian dietro il britannico della Mercedes, la Ferrari di Leclerc e la McLaren di Piastri. Per il calcio, stasera all'Olimpico di scena Italia-Belgio, la prima delle quattro partite di Nation League che impegneranno la nazionale guidata da Mancini fino al 5 ottobre, fischio d'inizio alle 20:45. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buon venerdì sera.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.
2: Rete 1.

Rete 1 Network. Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo.
1: Rete 1 Network. Hits and Gold Classics. And Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Rete1.net.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892-95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
6: Stai ascoltando Rete 1 e 1 Network.
7: Sono le 22 in punto.
8: È l'ora esatta.
9: Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Le notizie.
10: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. Il viaggio del pontefice in Francia, nella Basilica di Notre Dame, la celebrazione dei Vespri. In precedenza, Leone XIV ha fatto visita a Parigi alla sede dell'UNESCO, l'agenzia ONU dedicata ad educazione, scienza e cultura. Il banco di prova, ha detto il pontefice, per valutare il nostro impegno è la cura che serviamo ai più piccoli e ai più poveri. Poi Leone ha lanciato un monito sul fine vita e ha chiesto in Francia, dove già c'è la legge, di imparare ad accogliere la vita senza condizioni. Non si può offrire, sostiene, una morte programmata. La guerra in Ucraina sale a 7 morti, il bilancio dell'attacco con droni di Mosca su un edificio a Kiev, decine feriti, quanto all'annuncio di Volodymyr Zelensky, secondo cui Donald Trump consentirà all'Ucraina di ottenere le licenze per la produzione di missili Patriot. A distanza di poche ore arriva la risposta del Cremlino. Zelensky dice molte cose, ha sottolineato il portavoce Peskov, aggiungendo: stiamo monitorando. Cambiamo argomento. Eni ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive, pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti. Il ministro della cultura Alessandro Giulia ha annunciato che domani riaprirà il Colosseo dopo aver incontrato i dipendenti del parco del monumento per verificare se ci fossero le condizioni per la ripresa delle attività dopo la morte dell'operaio Andrea Moretti. Oggi era il momento di condividere uno stato d'animo con il personale, guardarsi, parlarsi, ascoltarsi, sapendo che quanto prima nelle sedi opportune affronteremo con le rappresentanze sindacali tutte le questioni relative alla sicurezza e alla tutela del lavoro. Quanto alle indagini sulla morte dell'operaio di 22 anni precipitato mentre stava lavorando alla nuova illuminazione dell'anfiteatro, i PM di Roma hanno proceduto all'iscrizione nel registro dei primi indagati di 7 persone, con l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico, il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì. Siamo allo sport, tennis, Jannik Sinner salta anche l'ATP Pechino. Il mio ginocchio non è nelle condizioni che vorrei, non sono in grado di competere, ha annunciato il numero uno del mondo sul suo profilo X. Formula 1, George Russell conquista la pole nel Gran Premio dell'Azerbaigian dietro il britannico della Mercedes, la Ferrari di Leclerc e la McLaren di Piastri. Per il calcio, stasera all'Olimpico di scena Italia-Belgio, la prima delle quattro partite di Nation League che impegneranno la nazionale guidata da Mancini fino al 5 ottobre, fischio d'inizio alle 20.45. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buon venerdì sera.
11: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

Compagna, ora dopo ora, con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: Pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network, Hit Station, Big Emotions.
1: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

The best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: Sport.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network. Rete 1 Network. Oldies. Oldies. Classics. Classics. And new hits. And new hits. Continua ad ascoltare.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi ed i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: Rete 1 Network.
1: Grandi emozioni in FM.
0: I successi del passato, le novità del presente. Solo musica che piace.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

Informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

successi del passato, le novità del presente. Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

Rete 1 Network. Rete 1 Network.